Canto mai, san brio, canti lesta fino vei. Sono chopis sino frige, pele o hei. Castilenta, chile fila minato in lo. Castilenta, fila manto mei. Santi a fila o di fei. Surubindo, fino santi o fei. Hey, chico tikela, chico